0: nostro viaggio nel cuore della notte finisce qui.
1: Night Drive
0: torna domani a mezzanotte
1: su Globo Vintage.
0: Questa è la storia.

0: sera su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Primi anni Ottanta. L'Australia lascia un segno indelebile sulla scena musicale con una band esordiente. Questa è la storia dell'album che ha fatto tremare il Thriller di Michael Jackson. È il 6 giugno 1981 quando i Men at Work incidono il loro primo singolo, Who Can It Be Now? Il brano fatica a decollare finché non entra nella top 10 canadese, motivo che spinge la band australiana a pubblicarlo negli Stati Uniti, dove a un anno dall'uscita raggiunge l'ambita numero 1 della Billboard Hot 100. Spinti dalle vendite, i Men at Work bissano il successo con Down Under, singolo che arriva alla numero uno in America e in Inghilterra. In poco tempo, la canzone diventa l'inno non ufficiale del popolo australiano, tutt'oggi intonato durante

0: uscita dell'album Business as Usual, il 13 novembre 1982, i Men at Work debuttano in prima posizione, rimanendovi per ben 15 settimane, registrando il record di permanenza in vetta per un album d'esordio. Dopo oltre 100 giorni, solo Thriller di Michael Jackson riesce a spodestarlo dalla numero 1, ma non senza difficoltà, dato che il disco dei record del re del pop era uscito 3 mesi prima.
1: And the award goes to Men at Work.
0: Il successo dei Men at Work, premiati nel 1983 con un Grammy come miglior band esordiente, ha dimostrato che nella storia della musica ci sono band o artisti meno famosi di altri che con il loro talento hanno raggiunto traguardi impensabili.
2: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
2: Globo Vintage.

0: minuto fende l'oscurità della notte. Hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte.

0: Globo Vintage. Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 90. Il mondo viene travolto dal carisma e dall'energia di un giovanotto catapultato in uno dei quartieri più esclusivi di Los Angeles. Questa è la storia di come la vita di Willie sia cambiata, capovolta e sottosopra sia finita.
2: Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there, I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air.
1: È il 10 settembre del 1990, quando la NBC trasmette la prima stagione della sitcom The Fresh Prince of Bel-Air. La trama racconta la storia di Willie, un ragazzo di Filadelfia che, per evitare di crescere nel ghetto, si trasferisce nell'esclusiva villa di Bel Air degli zii.
3: Avete la piscina privata?
4: Anche il campo da tennis.
5: Ma qui è meglio di là, voti. Sottoscritto non si schioderà mai più.
1: Oltre al carisma di Will Smith nel ruolo di Willie, ogni personaggio rende il telefilm memorabile.
6: Che ne pensi di questa, papi?
7: Sembro Little Richard laureato in lei.
8: Il pranzo è servito.
1: A brillare sono lo zio Phil, la zia Vivian, il cugino Carlton, il sarcastico maggiordomo Jeffrey e infine le cugine, la viziatissima Hilary e la dolcissima Ashley.
9: Hilary, tuo cugino Willie ti ha salutato.
10: Ciao, papà, dammi $300.
1: La sitcom arriva in Italia il 20 settembre 1993 su Italia 1 con il titolo Willie il principe di Bel Air. La sigla originale, prodotta da Quincy Jones, è adattata in italiano da Rossella Izzo ed Edoardo Nevola e cantata dallo stesso Nevola, anche se inizialmente era stata proposta a Jovanotti.
11: Ehi, questa è la maxi story di come la mia vita è cambiata, capovolta, sotto sopra sia finita. Seduto su due piedi, qui con te ti parlerò di Willie, super fico di Bel Air.
1: Dietro tanta comicità e leggerezza, Willie il principe di Bel Air affronta anche temi come il razzismo, l'identità culturale e le dinamiche familiari.
12: Tu non sai nemmeno quanto sei fortunato. Tu puoi stare con tuo padre tutto il tempo che vuoi. Ci puoi mangiare, ci puoi discutere, per qualunque cosa lui è lì per te. Tu lo sai dov'è mio padre?
13: No,
12: neanch'io lo so.
1: La serie è andata in onda per 6 stagioni, diventando un fenomeno culturale mondiale che ha lanciato la carriera cinematografica e musicale di Will Smith.
14: And the Oscar goes to
15: Will Smith!
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: nell'oscurità della notte hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle 2, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
0: Questo.

0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.
0: Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Fine anni 70. In TV arriva quello che diventerà il cartone animato più popolare e amato dal pubblico italiano. Questa è la storia di una serie, il cui ordine cronologico è associato al colore di una giacca. È il 1979, quando alcune reti locali iniziano a trasmettere Le avventure di Lupin III, anime del 1971 tratto dal manga di Monkey Punch. La serie introduce i personaggi di Lupin, il suo fidato pistolero Jigen, il samurai Gaemon, l'affascinante Fujiko Mine e l'ostinato ispettore Zeniga.
2: Qui Lupin III.
3: Lupin?
2: Ti avverto che mi impossesserò delle tue carte napoleoniche. E te lo comunico perché è più divertente avvertirti prima.
1: Fin dalle prime puntate, Lupin III rompe ogni schema. Il protagonista è un ladro che spara a sangue freddo, la sua complice è una bomba sexy e i personaggi fumano e bevono alcolici.
4: È quasi ora di andare, Lupin.
5: Bene, facciamoci un ultimo brindisi in onore del nostro caro nemico ispettore. Alla salute!
6: Alla salute!
1: Dopo oltre 40 anni, Lupin III si evolve attraverso numerosi lungometraggi e serie TV che si distinguono per il colore delle giacche da lui indossate. Verde nella prima, rossa nella seconda, rosa nella terza e blu nelle più recenti.
7: Chi lo sa che faccia, chissà chi è, tutti sanno che si chiama Lupin.
1: Con una colonna sonora al pari di un film, la capacità di unire azione e umorismo hanno reso Lupin III la serie perfetta per il pubblico italiano, che probabilmente si è innamorato di lui da quando l'ha visto guidare una Fiat 500.
8: Maledetto Lupin, la prossima volta non mi sfuggirai, no!
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: quando fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: Quando la tua auto fende l'oscurità.

0: anche questa notte
1: su Globo Vintage. Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema,
0: senza interruzioni.
2: 7 songs.
0: Le 7 migliori
1: di Globo Vintage.
0: Divas.
1: Le grandi voci femminili della musica 70, 80 e 90.
0: Su Globo Vintage.

0: ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vinted. Don't touch that dial.
1: Wait for me. I'll be back. Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Sono da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: DJ Osso insieme al suo cortocircuito torna tra poco qui su Globo Vintage e sentiremo delle belle.
1: Globo Vintage Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Globo Vintage Meteo.
3: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con temperature un po' più sopportabili nel Lazio, finalmente cominciano a perdere qualche grado, massimo oggi non oltre i 32-33 gradi, è già qualcosa, ci stiamo avvicinando alla norma, anche di notte temperature un pochino più sopportabili, quindi si dormirà un po' meglio. Per alcuni giorni possiamo stare abbastanza tranquilli, con anche un pochino di vento dai quadranti settentrionali che porta aria un po' più secca. Vi segnalo per finire però per domenica il ritorno di un po' di variabilità, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Questa è la storia.
11: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso. Che me ne frega, beh!

Ed ora, signore e signori, ripresentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a Cortocircuito, il programma senza regole su Globo Vintage. Ma attenzione, lo starter dà il via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.

0: Stasera chiudi il castello di Grayskull. Cortocircuito con DJ Osso. Torna più tardi su Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think Big, Become Big.
0: Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
10: Senza interruzioni.
11: Seven songs.
10: Le sette migliori.
0: Di Globo Vintage.
10: American Heroes 90.
0: Gli eroi della musica americana anni 90.
10: Su Globo Vintage.
12: I need a stereo mic.
10: Migliori.
0: Di Globo Vintage.
10: American Heroes 90.
0: Gli eroi della musica americana anni 90.
10: Su Globo Vintage.

0: sette migliori
1: tornano tra 30 minuti
0: on Globo Vintage.
1: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
0: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
1: Su Globo Vintage va in onda

0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
5: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
6: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
7: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: summer.
1: Globo Vintage.
2: Per l'inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine: frittatora di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.

0: di Willy, super fico di Bel Air.
1: Ehi, hey, DJ Osso, sono Jess, il migliore amico di Willy, e ti chiedo di fare una pausa con me. Torniamo tra poco su Globo Vintage.
2: Globo Vintage Meteo.
3: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
2: Globo Vintage Meteo.
4: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con temperature un po' più sopportabili nel Lazio, finalmente cominciano a perdere qualche grado, massimo oggi non oltre i 32-33 gradi, è già qualcosa, ci stiamo avvicinando alla norma, anche di notte temperature un pochino più sopportabili, quindi si dormirà un po' meglio. Per alcuni giorni possiamo stare abbastanza tranquilli, con anche un pochino di vento dai quadranti settentrionali che porta aria un po' più secca. Vi segnalo per finire però per domenica il ritorno di un po' di variabilità, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
11: Sì, facci sognare!
10: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
12: Ah, e questa è la vista dal finestrino
10: della macchina. Favolosa!
11: Sì, ma poi dove sei andato?
10: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
13: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
2: Questa è la storia.
1: Sono i Men e anch'io insieme.

0: Ehi Doc, parcheggia la DeLorean. Cortocircuito con DJ Osso. Torna più tardi su Globo Vintage.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Bentrovati. Intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare con code tra Casilina ed Appia. Trafficato anche il tratto urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti e code tra Torcervara e l'uscita per la tangenziale est. Code sulla stessa tangenziale tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni. Sulla via Flaminia code tra via di Grotta Rossa e via dei Due Ponti in direzione del centro città. Analoga situazione sulla via Salaria tra l'aeroporto dell'Urbe e l'uscita per la tangenziale. Sospeso per lavori di sostituzione dei binari il servizio della linea tram 8 tra Piazza Venezia e Casaletto. Il servizio è sostituito interamente da bus. Maggiori informazioni su queste e altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
4: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare...
7: Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com. Chase every friend.

0: Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Non

0: aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
2: Senza interruzioni.
3: 7 songs.
2: Le 7 migliori.
1: Di Globo Vintage.
2: Dance 80.
1: I dischi che hanno fatto ballare gli anni 80.
2: Su Globo Vintage.

0: le 7 migliori
1: tornano domani alle 6
0: on Globo Vintage.
2: Scusa, hai scaricato l'app di Globo Vintage? Io ce l'ho infilata dentro lo smartphone della Krups. Con Globo Vintage ascolta gli eccezionali anni 70, 80, 90, pure 100, come Duna.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Modifiche agli orari di apertura dei PIT per il rilascio della carta d'identità elettronica ad agosto. Chiusi nei primi tre fine settimana del mese tutti i PIT. Il 22 e il 23 agosto aperti i PIT di Petruselli, Santa Maria Maggiore e Piazza delle Cinque Lune. Tutti aperti il 29 e 30 agosto. Per l'intero mese inoltre il punto di rilascio di via Petruselli non sarà operativo da lunedì al venerdì. Presentato un nuovo bando per la ristorazione scolastica, un appalto quadriennale di 766 milioni di euro che garantirà ogni anno quasi 24 milioni di pasti in 816 scuole e servizi educativi della città. Nel menù non ci saranno alimenti ultra processati, mentre aumentano l'offerta di frutta di stagione, prodotti del territorio, biologici e le filiere corte. Roma ospita la mostra Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo, una straordinaria retrospettiva dedicata al pittore muralista messicano più famoso al mondo, nella cornice di Villa Caffarelli ai Musei Capitolini. Info su comune.roma.it.
2: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
2: fermo,
3: elettriche.
2: Fermo, che sto iniziando a sudare.
4: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
9: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Lo rifacciamo?
12: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Questa è la storia.
14: Cortocircuito su Globo Vintage con DJ Osso. 1,21 gigawatt di pura potenza. Parola di Marte.

0: di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Jeep Avenger è da Stellantis Enduro Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
11: Questa è la storia.
12: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati giri musicali che partecipano a cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc-jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo starter dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
13: Natalie! Qualcosa!

0: DJ Osso torna domani su Globo Vintage. Promessa di Bo il barista.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Bentrovati. Intenso il traffico lungo la carreggiata interna del raccordo anulare con code tra via Nomentana e l'uscita per la A24 e tra Casilina ed Appia. Seguire rallentamenti e code tra via Laurentina e il bivio per la Roma Fiumicino. Trafficata anche la carreggiata esterna con rallentamenti e code tra via Prenestina e via Tiburtina ed ancora tra il bivio per la Roma Fiumicino e la Cristoforo Colombo. Trafficato il tratto urbano della Roma L'Aquila con code tra via Filippo Fiorentini e l'uscita per la tangenziale est. Code a tratti sulla stessa tangenziale tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico e tra San Lorenzo e via Le Castrense in direzione San Giovanni. Sulla via Flaminia traffico incolonnato tra il raccordo e via dei Due Ponti verso il centro città. Analoga situazione sulla via Salaria tra via Cortone e l'uscita per la tangenziale. Sospeso per lavori di sostituzione dei binari il servizio della linea tram 8 tra piazza Venezia e Casaletto. Il servizio è interamente sostituito da bus. Chiusa per lavori fino al 30 agosto la stazione della metro A Lepanto. Gli utenti potranno utilizzare in alternativa la stazione di Ottaviano. È in programma per le 18 una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli. Possibili ripercussioni sul traffico di zona fino a termine evento previsto per le 20. Maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
12: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
13: Lo voglio.
12: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
14: Lo prometto.
12: Vi dichiaro uniti per sempre.
15: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro. Todis.
16: Buongiorno convenienza. Convenienza.
17: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
18: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
17: Imperdibili promozioni su tutta la gamma. Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
18: Nuovo

0: Ciao bella gioia, hai già scaricato l'app ufficiale di Globo Vintage? È facile, vai sul digital store del tuo smartphone, tac, cerca e scarica Globo Vintage, tac, ecco, ora puoi ascoltare dove vuoi, tac. Vuoi non fare il bauscia, eh? Scarica anche tu l'app di Globo Vintage. Ciao bella gioia, tac.
1: Scarica anche tu l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone. Questa è la storia, Globo Vintage.
2: Don't touch that dial, wait for me, I'll be back.
3: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: Globo Vintage Meteo.
1: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico sul Lazio anche questo giovedì 23 luglio. Il tempo si presenta e mantiene stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato. Cieli sereni o poco nuvolosi, caldo sì, si fa sentire in diverse località, con punte massime di 32 e 33 gradi. Si starà un po' meglio nella notte e all'alba, soprattutto nell'entroterra, con minime anche sotto i 20 gradi. Saranno un pochino più elevate sul tratto costiero, prossime ai 24 gradi. Ventilazione per lo più debole, a regime di brezza a tutte le quote. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial.

0: sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro!
1: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
3: È scappata!
2: Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
1: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. In apertura un invito alla prudenza nel percorrere il tratto della A1 Firenze-Roma per un incendio nei pressi della sede autostradale tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio. Sempre sulla Firenze-Roma code per un incidente tra Attiliano e Orte verso Roma. Sulla via Pontina rallentamenti per traffico tra Aprili e Pomezia in direzione del raccordo anulare. Trafficata a Roma la carreggiata interna del raccordo con rallentamenti e code tra via della Bufalotta e via Tiburtina, tra Casilina ed Appia ed ancora tra la via Pontina e il bivio per la Roma Fiumicino. Rallentamenti anche sul tratto urbano della Roma L'Aquila tra viale Togliatti ed uscita per la tangenziale est. Proseguono i lavori con riduzione di carreggiata sulla via Salaria tra Antrodoco e Sigillo in quest'ultima direzione. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Anticipiamo che per lavori notturni sulla Roma Napoli tra le 22 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiusa la stazione di Valmontone in entrata verso Roma e in uscita per il traffico proveniente da Napoli. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
5: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Autoroyal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
8: Fino al 30 luglio un litro olio extravergine di oliva Olitalia Fior d'Olio a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
15: Tipo?
14: Tipo trovare l'auto giusta.
15: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
14: Perché?
15: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
14: fermo,
15: elettriche.
14: Fermo, che sto iniziando a sudare.

0: aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
1: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
1: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
1: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
1: Facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis.
6: Buongiorno convenienza.

0: Vintage Meteo.
1: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico sul Lazio anche questo giovedì 23 luglio. Il tempo si presenta e mantiene stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato. Cieli sereni o poco nuvolosi, caldo sì, si fa sentire in diverse località, con punte massime di 32 e 33 gradi. Si starà un po' meglio nella notte e all'alba, soprattutto nell'entroterra, con minime anche sotto i 20 gradi. Saranno un pochino più elevate sul tratto costiero, prossime ai 24 gradi. Ventilazione per lo più debole, a regime di brezza a tutte le quote. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.

0: di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni Ottanta. Nelle sale arriva quello che sarà destinato a diventare uno dei film più amati di sempre. Questa è la storia di una sceneggiatura quasi scartata, tra viaggi nel tempo attraverso un frigorifero e un paradosso familiare un po' imbarazzante. È il 3 luglio 1985 quando Ritorno al futuro arriva nelle sale americane. Diretto da Robert Zemeckis e prodotto da Steven Spielberg, il film racconta la storia di Marty McFly, un adolescente dell'85 catapultato per sbaglio nel 1955 a bordo di una DeLorean, trasformata in macchina del tempo dal suo amico scienziato, il geniale Doc Brown.
2: Mi stai dicendo che hai costruito una macchina del tempo con una DeLorean?
3: Dovendo trasformare un'automobile in una macchina del tempo, perché non usare una bella automobile?
1: Impossibile citare tutte le curiosità sul film. La più eclatante? Il ruolo di Marty fu assegnato a Eric Stoltz, ma dopo settimane di riprese, Zemeckis si accorse che l'attore mancava di quell'ironia che stava cercando. Venne così sostituito da Michael J. Fox, vera anima del personaggio, che girò il film tra una pausa e l'altra dalle riprese di Casa Keaton.
2: Senti, George, la faccenda è grave. Se tu non inviti Lorraine a quel ballo, io lo rimpiangerò per tutta la vita.
4: Ma non posso andare a quel ballo, mi perderei il mio programma preferito in televisione, Storie di fantascienza.
2: Sì, ma George, Lorraine ci vuole andare con te.
1: Grazie alla sceneggiatura impeccabile, agli effetti speciali innovativi e a un mix perfetto di avventura e umorismo, il film ottenne un successo planetario, tale da dar vita a due sequel altrettanto amati.
2: Ok ragazzi, questo è un blues con il riff in sì, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
1: L'impatto culturale di Ritorno al futuro è immenso. La DeLorean diventa un'icona, mentre Marty e Doc sono tra le coppie più amate della storia del cinema.
3: Marty, devi tornare indietro con me.
2: Indietro dove?
3: Indietro nel futuro!
1: Forse il segreto del successo di Ritorno al futuro è proprio questo. Chi non ha mai desiderato di vivere un'avventura incredibile e tornare indietro nel tempo per riscrivere il proprio destino?
2: Doc, devi prendere più rincorsa, non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88.
3: Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Cantieri in Viale Eritrea tra Corso Trieste e Via Lago di Lesina, in direzione di Via Lago di Lesina, traffico deviato. Da questa mattina a Valle Aurelia è attiva la linea 495 limitata, il capolinea è alla stazione Valle

0: nella zona. Dalle 21 di questa sera alla stessa ora di domani, sciopero nazionale delle ferrovie. La protesta non interessa il trasporto pubblico locale a Roma e nel Lazio. Fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 per le linee ferroviarie regionali.
1: Globo Vintage.
2: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
6: Fermo,
5: elettriche.
6: Fermo, che sto iniziando a sudare.
7: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
5: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
6: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica. Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo, con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Questa è la storia

0: Zaggia Arena Extra Large.
1: Hanno ucciso un uomo ragno, chi sia stato non si sa.
2: The summer is magic, is magic. Oh, oh.
0: Due ore con le canzoni che hanno acceso

0: sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare!
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
5: Ah, e questa è la vista dal finestrino
3: della macchina.
5: Favolosa!
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Vintage a

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Cantieri in Viale Eritrea tra Corso Trieste e Via Lago di Lesina, in direzione di Via Lago di Lesina, traffico deviato.

0: nella zona. Dalle 21 di questa sera alla stessa ora di domani, sciopero nazionale delle ferrovie. La protesta non interessa il trasporto pubblico locale a Roma e nel Lazio. Fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 per le linee ferroviarie regionali.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
1: Put your hands, everybody! L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: Per arrivare a mixare il mattino presto su Globo Vintage, DJ Osso cominciò col mettere la sveglia alle 5:15. Oggi, a forza di esperimenti continui, è arrivato a metterla alle 6:28. Vale dire, al limite delle possibilità umane.
1: Sì.
0: Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 4 secondi per riprendere conoscenza. 5 secondi per prendere le cuffie. 3 secondi per sbattere la testa contro il muro.
1: Scusi.
0: Più 6 secondi per chiedersi cosa mai lo spinse un giorno ad andare in onda tutte le mattine su Globo Vintage. 9 secondi per selezionare la musica. 3000 dati megabyte.
1: Non mi può dare una mano lei?
2: La sveglia per tutti è alle 6:30, 7:30 e 8:30.
3: Con i mixati di DJ Osso.
2: Un vero e proprio
3: cortocircuito.
1: Come umano lei?
2: Su Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
9: Nuova Toyota Aygo Cross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
10: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: nuovo vintage meteo.
1: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni mete estive nel Lazio nelle prossime ore e anche nei prossimi giorni, con ampie zone di sereno e temperature un pochino più sopportabili rispetto ai giorni scorsi, anche se le massime riescono ancora a toccare i 33-34 gradi. Domani però, venerdì, arriva parecchio vento dai quadranti settentrionali. Porterà aria più secca, quindi caldo in attenuazione. Per finire vi annuncio per domenica il ritorno di qualche nuvola e di qualche possibile piovasco. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party.

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
1: fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Non

0: aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Vintage Arena.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Sono da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: Te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: Te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
12: Magari!
11: Allora partiamo!
12: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
13: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro.
1: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
3: È scappata!
2: Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
7: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
6: fermo,
7: elettriche.
6: Fermo, che sto iniziando a sudare.
8: Non

0: siamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: E te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
6: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
7: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
8: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: L'energia dei dischi che hanno

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Sono da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Jeep Avenger è da Stellantis Enduro Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.

0: nuovo vintage meteo.
1: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
3: Condizioni mete estive nel Lazio nelle prossime ore e anche nei prossimi giorni, con ampie zone di sereno e temperature un pochino più sopportabili rispetto ai giorni scorsi, anche se le massime riescono ancora a toccare i 33-34 gradi. Domani però, venerdì, arriva parecchio vento dai quadranti settentrionali, porterà aria più secca, quindi caldo in attenuazione. Per finire vi annuncio per domenica il ritorno di qualche nuvola e di qualche possibile piovasco. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
5: Fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare.
7: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globe, il tuo contante scontato.

0: ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Primi anni Ottanta. L'Australia lascia un segno indelebile sulla scena musicale con una band esordiente. Questa è la storia dell'album che ha fatto tremare il Thriller di Michael Jackson. È il 6 giugno 1981 quando i Men at Work incidono il loro primo singolo, Who Can It Be Now. Il brano fatica a decollare finché non entra nella top 10 canadese, motivo che spinge la band australiana a pubblicarlo negli Stati Uniti, dove a un anno dall'uscita raggiunge l'ambita numero 1 della Billboard Hot 100. Spinti dalle vendite, i Men at Work bissano il successo con Down Under, singolo che arriva alla numero uno in America e in Inghilterra. In poco tempo, la canzone diventa l'inno non ufficiale del popolo australiano, tutt'oggi intonato

0: uscita dell'album Business as Usual, il 13 novembre 1982, i Men at Work debuttano in prima posizione, rimanendovi per ben 15 settimane, registrando il record di permanenza in vetta per un album d'esordio. Dopo oltre 100 giorni, solo Thriller di Michael Jackson riesce a spodestarlo dalla numero 1, ma non senza difficoltà, dato che il disco dei record del re del pop era uscito 3 mesi prima.
1: And the award goes to Men at Work.
0: Il successo dei Men at Work, premiati nel 1983 con un Grammy come miglior band esordiente, ha dimostrato che nella storia della musica ci sono band o artisti meno famosi di altri che con il loro talento hanno raggiunto traguardi impensabili.
2: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
2: Globo Vintage.

0: be back.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
6: Quattro ricariche per la vostra giornata.
5: È tempo di
6: Vintage Fever on Globo Vintage.

0: Giarena Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
8: Tipo?
7: Tipo trovare l'auto giusta.
8: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
7: Perché?
8: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
7: fermo, elettriche. Fermo, che sto iniziando a sudare.

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
3: Magari!
2: Allora partiamo!
3: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
4: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
5: Questa è la storia.

0: un'estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: Vintage Arena.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
2: Facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
5: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare!
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
8: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: programmi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
9: Tipo?
8: Tipo trovare l'auto giusta.
9: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
8: Perché?
9: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
8: fermo,
9: elettriche.
8: Fermo, che sto iniziando a sudare.
10: Non

0: Globo Vintage Meteo.
1: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
3: Condizioni mete estive nel Lazio nelle prossime ore e anche nei prossimi giorni, con ampie zone di sereno e temperature un pochino più sopportabili rispetto ai giorni scorsi, anche se le massime riescono ancora a toccare i 33-34 gradi. Domani però, venerdì, arriva parecchio vento dai quadranti settentrionali, porterà aria più secca, quindi caldo in attenuazione. Per finire vi annuncio per domenica il ritorno di qualche nuvola e di qualche possibile piovasco. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
0: Vintage Arena.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Problemi lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare, dove per traffico e incidente ci sono code a tratti tra Laurentina e la Romanina. Lavori questa notte alla galleria Giovanni XXIII, chiusa dalle 22 alle 6 in direzione di via del Foritarico. Parliamo di trasporto pubblico, fermo il tram 8 tra piazza Venezia e Casaletto. Il servizio è coperto da corse con autobus. Fermo anche il tram 2 tra piazzale Flaminio e piazza Mancini. Anche in questo caso il servizio è sostituito da bus. Ricordiamo inoltre che sulla linea A della metropolitana per lavori la stazione di Lepanto resterà chiusa fino al 30 di agosto, per cui i treni transitano senza fermare. In alternativa si può utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Ed è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto ferroviario. Stop che inizierà alle 21 per terminare alla stessa ora di domani, venerdì 24 luglio. L'agitazione interesserà il personale del gruppo FS, Trenitalia, Italo, Tiper e Trenord e potrà causare cancellazioni e modifiche al servizio. Per il trasporto regionale saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti nelle fasce orarie tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
5: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Autoroyal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: è calcolato sul filo dei secondi.
1: Dalle 6 alle 9
2: su Globo VIP.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
8: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.

0: quanto sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Venta

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria laziale. Più intenso a Roma sul raccordo anulare, in particolare coda in carreggiata interna tra Cassia Bis e Veglientana e Salari e più avanti tra Nomentana e Prenestina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra Pontina e la Romanina. Code a tratti anche sul tratto urbano della Roma Teramo tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare. E su via Pontina ci sono code a causa di un incendio adiacente alla sede stradale all'altezza di Sabaudia. Lavori di notte sul raccordo anulare dalle 22 alle 5 chiuse. L'immissione sulla diramazione di Roma Nord per chi dalla carreggiata interna deve proseguire verso l'Autosole. E sulla 1 Roma-Napoli dalle 22 alle 5 chiusa la stazione di Valmontone sia in entrata verso Roma sia in uscita per le provenienze da Napoli. In alternativa si può utilizzare la stazione di Colleferro. Ed è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto ferroviario. Stop che inizierà alle 21 per terminare alla stessa ora di domani venerdì 24 luglio. L'agitazione interesserà il personale del gruppo FS Trenitalia Italia, Italo, Tiper e Trenord e potrà causare cancellazioni e modifiche al servizio. Per il trasporto regionale saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti nelle fasce orarie tra le 6 e le 9 e le 18 e le 21. Bene tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro!
1: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
3: È scappata!
2: Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
1: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: E te lo voglio di.
1: Cosa?
4: E te lo voglio di.
1: Che cosa?
4: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big, Become Big.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
5: fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare.

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: E te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
6: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: nuovo Vintage Meteo.
1: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Ci attende una giornata di venerdì sul Lazio caratterizzata da condizioni di stabilità e bel tempo, con solo qualche nube innocua di passaggio. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con temperature massime intorno ai 30-34 gradi, clima già piacevole al primo mattino, con minime intorno ai 22-23 gradi. Ventilazione che sarà moderata, con mare calmo o poco mosso. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
10: Todis. Buongiorno convenienza.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 90. Il mondo viene travolto dal carisma e dall'energia di un giovanotto catapultato in uno dei quartieri più esclusivi di Los Angeles. Questa è la storia di come la vita di Willy sia cambiata capovolta e sottosopra sia

0: È il 10 settembre del 1990 quando la NBC trasmette la prima stagione della sitcom The Fresh Prince of Bel-Air. La trama racconta la storia di Willy, un ragazzo di Filadelfia che per evitare di crescere nel ghetto si trasferisce nell'esclusiva villa di Bel-Air degli zii.
1: Avete la piscina privata?
2: Mm-hmm. Anche il campo da tennis?
3: Mm-hmm. Ma qui è meglio di là, voti, il sottoscritto non si schioderà mai più.
0: Oltre al carisma di Will Smith nel ruolo di Willy, ogni personaggio rende il telefilm memorabile.
4: Che ne pensi di questa, papi?
5: Sembro Little Richard laureato in legge.
6: Il pranzo è servito.
0: A brillare sono lo zio Phil, la zia Vivian, il cugino Carlton, il sarcastico maggiordomo Jeffrey e infine le cugine, la viziatissima Hilary e la dolcissima Ashley.
1: Hilary, tuo cugino Willy ti ha salutato.
7: Ciao, papà, dammi $300.
0: La sitcom arriva in Italia il 20 settembre 1993 su Italia 1 con il titolo Willy il principe di Bel-Air. La sigla originale, prodotta da Quincy Jones, è adattata in italiano da Rossella Izzo ed Edoardo Nevola e cantata dallo stesso Nevola, anche se inizialmente era stata proposta a Jovanotti.
8: Ehi, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capanotta sotto sopra sia finita. Seduto su due piedi, qui con te ti parlerò di Willy, super fico di Bel-Air.
0: Dietro tanta comicità e leggerezza, Willy il principe di Bel-Air affronta anche temi come il razzismo, l'identità culturale e le dinamiche familiari.
9: Tu non sai nemmeno quanto sei fortunato. Tu puoi stare con tuo padre tutto il tempo che vuoi. Ci puoi mangiare, ci puoi discutere, per qualunque cosa lui è lì per te. Tu lo sai dov'è mio padre?
10: No,
9: neanch'io lo so.
0: La serie è andata in onda per 6 stagioni, diventando un fenomeno culturale mondiale che ha lanciato la carriera cinematografica e musicale di Will Smith.
11: And the Oscar goes to
12: Will Smith!
13: Retrogrammi torna più tardi. Quiz.

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. I consueti spostamenti di queste ore sul raccordo anulare, in particolare coda in carreggiata interna tra Cassia Bis, Veientana e Salaria, più avanti tra Nomentana e Prenestina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Coda tratti anche sul tratto urbano della Roma Teramo tra Portonaccio e via Fiorentini in direzione quindi del raccordo anulare. Incidente su via Pontina, coda in uscita dalla città tra via Cristoforo Colombo e Tor De Cenci in direzione quindi di Terracina. Ci spostiamo su via del Foro Italico, tratto della tangenziale, code tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione di San Giovanni. Lavori questa notte alla galleria Giovanni XXIII, chiusa dalle 22 alle 6 in direzione di via del Foro Italico. In programma uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto ferroviario. Stop che inizierà alle 21 per terminare alla stessa ora di domani, venerdì 24 luglio. L'agitazione interesserà il personale del gruppo FS, Trenitalia, Italo, Tiper e Trenord e potrà causare cancellazioni e modifiche al servizio. Per il trasporto regionale saranno comunque garantiti servizi essenziali previsti nelle fasce orarie 6, 9 e 18, 21. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Sono da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
9: Allora partiamo!
10: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
11: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
13: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
14: Estate al sole?
15: Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
15: Tipo?
16: Tipo trovare l'auto giusta.
15: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
16: Perché?
15: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
16: fermo,
15: elettriche.
16: Fermo, che sto iniziando a sudare.
15: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: minuto fende l'oscurità della notte. Hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: Night Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive, anche questa notte
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
4: Ciao, ciao a tutti!
3: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
4: Facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
8: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
10: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: Questa è la storia.

0: Madonna di Ligorete, ragazzi, da quando ho scaricato l'app ufficiale di Globo Vintage ho fatto 13. Per esempio, quando il dottor Thomas non è in sede, ascolto Globo Vintage dal mio iPhone 555. Vado la farfella. Non fare il cretino, scarica anche tu l'app di Globo Vintage. Globo Vintage, la tua soddisfazione è il nostro miglior premio. Senti, va bene.
1: Scarica l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare!
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
7: Vintage a

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati, ci sono problemi sulla Cassia Bis Veientana per incidente, traffico congestionato da Castel De Ceveri alle Rughe in direzione quindi di Viterbo. Incidente anche sul raccordo anulare, coda in carreggiata interna tra Tuscolana e Ciampino. Per un altro incidente sul tratto urbano della Roma Teramo, code da Portonaccio alla tangenziale est in direzione della città. Code anche in carreggiata opposta e ripercussioni sulla tangenziale in fila da Viale Castrense in direzione della Salaria. Difficoltà per incidente anche su Via Pontina. Code in uscita dalla città tra via Cristoforo Colombo e Tor de' Cenci in direzione quindi di Terracina. Lavori questa notte alla galleria Giovanni XXIII, chiusa dalle 22 alle 6 in direzione di via del Foro Italico. In programma uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto ferroviario. Stop che inizierà alle 21 per terminare alla stessa ora di domani, venerdì 24 luglio. L'agitazione interesserà il personale del gruppo FS, Trenitalia, Italo, Tiper e Trenord e potrà causare cancellazioni e modifiche al servizio. Per il trasporto regionale saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti nelle fasce orarie 6-9 e 18-21. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Modifiche agli orari di apertura dei PIT per il rilascio della carta d'identità elettronica ad agosto. Chiusi nei primi tre fine settimana del mese tutti i PIT. Il 22 e il 23 agosto aperti i PIT di Petruselli, Santa Maria Maggiore e Piazza delle Cinque Lune. Tutti aperti il 29 e 30 agosto. Per l'intero mese inoltre il punto di rilascio di via Petruselli non sarà operativo da lunedì al venerdì. Presentato un nuovo bando per la ristorazione scolastica, un appalto quadriennale di 766 milioni di euro che garantirà ogni anno quasi 24 milioni di pasti in 816 scuole e servizi educativi della città. Nel menù non ci saranno alimenti ultraprocessati, mentre aumentano l'offerta di frutta di stagione, prodotti del territorio, biologici e le filiere corte. Roma ospita la mostra Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo, una straordinaria retrospettiva dedicata al pittore muralista messicano più famoso al mondo, nella cornice di Villa Caffarelli ai Musei Capitolini. Info su comune.roma.it.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
7: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
6: Fermo,
7: elettriche.
6: Fermo, che sto iniziando a sudare.
8: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: A 20 c'è, via qua. Ieri sera verso le 10 ti ho visto in macchina a far pala a tapparella. Come la mettemo?
1: Come la mettemo? Io non so niente, commissario, stavo aspettando la ragazza mia.
0: A 20 c'è, non far tonto, che stavolta ti stacco pure le quattro dita di ogni mano, così te ne vai a rubare con due pollici, hai capito?
1: A commissario, io stavo in macchina a scorta Globo Vintage, c'è stava DJ Coso e le 8 migliori.
0: DJ Osso e 7 migliori ai 10 di sera? O vedi che stai a raccontare fregnacce, 20 c'è?
1: Ma che sta a dire, maresciallo?
0: E mo vattene, se no te pio pure a schiaffi, hai capito?
1: Legate le mani a questo.
2: Tutte le mattine svegliati con la magia della musica 70, 80 e 90.
3: Ogni ora 30 minuti con le 7 migliori.
2: E 30 minuti
3: con cortocircuito di DJ Os.
2: Dalle 6 alle 9
3: su Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: nuovo vintage meteo.
1: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Ci attende una giornata di venerdì sul Lazio caratterizzata da condizioni di stabilità e bel tempo, con solo qualche nube innocua di passaggio. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con temperature massime intorno ai 30-34 gradi, clima già piacevole al primo mattino, con minime intorno ai 22-23 gradi. Ventilazione che sarà moderata, con mare calmo o poco mosso. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial.

0: 8 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big, Become Big.
5: Vintage Arena.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Ci sono problemi sulla Cassia Bis Veientana per incidente, traffico congestionato da Castel De Ceveri alle Rughe in direzione quindi di Viterbo. Incidente anche sul raccordo anulare, coda in carreggiata interna tra Tuscolana e Ciampino. Per un altro incidente sul tratto urbano della Roma Teramo, code da Portonaccio alla tangenziale est in direzione della città. Code anche in carreggiata opposta e ripercussioni sulla tangenziale in fila da Viale Castrense in direzione della Salaria. Difficoltà per incidente anche su Via Pontina. Code in uscita dalla città tra via Cristoforo Colombo e Tor de' Cenci in direzione quindi di Terracina. Lavori questa notte alla galleria Giovanni XXIII, chiusa dalle 22 alle 6 in direzione di via del Foro Italico. In programma uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto ferroviario. Stop che inizierà alle 21 per terminare alla stessa ora di domani, venerdì 24 luglio. L'agitazione interesserà il personale del gruppo FS, Trenitalia, Italo, Tiper e Trenord e potrà causare cancellazioni e modifiche al servizio. Per il trasporto regionale saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti nelle fasce orarie 6, 9 e 18, 21. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro. Todis, buongiorno convenienza.
8: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
11: Magari!
10: Allora partiamo!
11: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
12: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
0: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
1: e la potenza degli anni 90.
0: La tua ricarica in 20 minuti.
1: Vintage Fever Extra Large su Globo Vintage.

0: potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
4: fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro.
7: Ah, e le escursioni?
8: Abbiamo naufragato.
7: E tua moglie?
8: È scappata. Con uno del posto.
7: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
7: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: l'essenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vit. Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale.
2: Night Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
2: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
2: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
2: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
2: Su Globo Vintage va in onda.

0: Pietro Grande.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
3: fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Non

0: aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: E ora il trionfo degli anni 70. L'evoluzione

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
4: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
5: Magari!
4: Allora partiamo!
5: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
6: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Oli Italia, fior d'olio, a 4,49€ al pezzo. Ipercarni.com.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
3: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Globo Vintage Meteo.
4: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
5: Ci attende una giornata di venerdì sul Lazio caratterizzata da condizioni di stabilità e bel tempo, con solo qualche nube innocua di passaggio. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con temperature massime intorno ai 30-34 gradi, clima già piacevole al primo mattino, con minime intorno ai 22-23 gradi. Ventilazione che sarà moderata, con mare calmo o poco mosso. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
6: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: E te lo voglio di.
12: Cosa?
11: E te lo voglio di.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
1: dagli anni 70 agli anni 90.

0: l'essenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare.
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
5: Ah, e questa è la vista dal finestrino
3: della macchina. Favolosa.
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli

0: tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: retrogradi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
5: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
5: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: la potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Extra Large.
1: Il viaggio con la musica che ha fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
0: Torna domani su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big. Become Big.
1: Da questo momento, la musica diventa la tua compagna di viaggio.
5: Le luci al neon si riflettono sulla tua auto.
1: Tieni la mano sul volante.
5: Affonda lo sguardo nella notte.
1: Questa è Night Drive su Globo Vintage.

0: A te che tieni la mano su quel volante
1: e affondi lo sguardo nella notte.
0: Buon viaggio.
1: Questa è Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: guida della tua auto,
1: i tuoi pensieri fanno meno rumore. E tu guidi sempre più lontano.
0: Sempre più lontano.
1: Night Drive su Globo Vintage.

0: Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Le luci al neon delle insegne
1: si riflettono sulla tua auto
0: mentre tu guidi nella notte attraversa la città che dorme. Night Drive.
1: Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: La tua auto fende l'oscurità della notte e alla sua guida ci sei tu, protagonista della città che dorme.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: lo spazio della notte non è per tutti.
1: Le strade libere.
0: Il buio che rimbomba negli angoli delle strade addormentate. E al volante ci sei soltanto tu, con i tuoi pensieri. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: Il mondo sta dormendo.
1: Ma tu no.
0: Tu viaggi.
2: Night
1: Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: Night Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage.
1: Night Drive.
0: Oltre il tempo, la selezione speciale di Globo Vintage.

0: a te che tieni la mano su quel volante
1: e affondi lo sguardo nella notte.
0: Buon viaggio.
1: Questa è Night Drive
0: su Globo Vintage.